0: Forse dovrò essere concluso su questo ritorno su qualcosa. Vuoi mantenere la vostra
1: Roger, copy, and when on track, course for 40 estate, please.